0: atandegeda chumpesa nto mondo teradia neli lima mae
1: asei
0: katamelida chumpesa nto mondo teradia neli lima mae katagarida chumpesa nto mondo teradia neli lima mae katandegeda chumpesa nto Mondo teradia neli lima mae E opera igoro Et pio mama yawa Bedi paro kakacha Kanio isandana

0: pesa kito
1: Mombasa
0: ono teradia nelili mama e katagari da chul pesa kito ono teradia

0: mangia ancora la cosa.
1: Però io vado a vedere la tanta.
0: Se c'è ancora io bene.
1: Ah, da, da. Eh? I think you really need. Mm? Ieri va bene, io. Eh? Aia. A tutto un bel dio. A tu vuoi, io. E già scampagna. Eh? Mi accordo così.

ma se mi ogni ti decoro moni queda di manege per da cosa ragione manege per da cosa ragione o cotto cotto soja good bottom na pula harriet salemia viona talia.

0: Ellenu in your sumo faccio rota animo su te di samora vilimo su te di samora
1: wapi Giugi
0: anisi kababa
1: ma sempre

the pedoy. The yoke, the Tony Wodugan, a pen. I do the yoke, the Nico Wodukin, a pen. I do the yoke, the Wodugan, a pen. No Sugiana, I do no Sugiana. No Sugiana, Wodogina. Chica. Arrido Ramos, e cacciamo la pittoria, e posso andare a Camera, e Alex Ucci che vuole di voi, non è che voglio che posso andare in Sirica, e Manu Mamani, e ne muore che ti chiamo, che ti dico, che ti pielo è, Chica, aiaia, a quello che la vedi, che mi chiedono da prima. Then he was on a Pamela and a Lego and a team of Quarka. Quarka, no matter. What did she have you? I mean, Macalagi Bonia. I would have been a wee. Joviso Coromiel, champion, that team of wee. How did the Wuyo game win? My name is Lucatia to one. Quello che la chiamano

mio dapa anula no rage usipe na no dage aero mama aero mili nyadunda aero mama aero masana

0: Manu, diamo sarò. Mo sono a cadere in quale fondi manuo. Amo soggiorno. Ariel!
1: I mo sono di uno sagal.
0: E uña yanga. I mo sono a come hot water eri. Kira nyadi mo be mo sonaka di jawara ta ko tabiero

Chobuzela kun kanyero achomopa. Kogalo divasun kanyero achomopa. Mige waduto sigalagala achomopa. Mige waduto sigalagala ero achomopa. Brates duto un kanyero achomopa. Yote no duto akwayo konyo nyoko galo. Beneshe injinia dede seaka baba. Doni okoreo migli kwara. Tawala kidero egi maiksoko beneshe. Sami okudo yukonye joko galo. Apsalo malo janyaka chosepa. Beneshe ujuang jakobo e baba. Yote nyoko galo bende wapoyo.

Tadolando acheni mama, kakwel kamputa, tonto kisumwe. Tadolando acheni

emano più solema sipa a uburiri ni e a winyo temo ni wera bena tuchi mara yore budeli wai wan yeku mano ko nyara ban e ko jopilo kudinya pin mabo enango

0: Anomboli nyasembo Dundu yoma kasembo chie kini Rungado kidier na mti Yako pio Ha ha Awendo Wendo bed moves, wendo terrible
1: Yae nyasembo Inie nyasembo

Onyango ere maneno makajao. Onyango ere maneno makajao. Avero wimangi ogodo baba. Kuri Joseph Martin

ngolo ne ngolo baba Inena bolo ngolo chopa vera vera baba Usiepe yo mabeo samumeto godo baba Tamiyo da shide kinge usiepe ni yo Tamiyo da shide kinge usiepe ni baba